Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ok, música Rossi, Phil Baptista, ogni titolo La Loud Domino, si Brian Adams, ogni titolo Heaven, Lorione Ita, Beija, tu custano l'ora e singere, li una minuto sanolo. Tamanena fatin hauni, adere riek, meri riek, det barona nain, si rauto maka ora sinere daun, sti tung hele he frequenci, si nolo re, si 5.8 MHz, niniang. Pa Abesti, Maria Marleni, Nene, Alves, Ino Dopas, No Franz Tubar, Leo, Clarita, No Ilia, Nebe, Acompanha, Hela, Rona, Diak, Beto Bot, Sira, Hoto, Bom Actividade, e Bom Trabalho, Beto Bot, Sira. No, itu continua komentari husi, Ino Dopas, Nide, yang olah, Dader Diak, mana, oke, okay, Dader Diak, Mos, Diak, Kalae. No, oke, okay. Husi Alves nyedeha to kadet musike sirne lakle ore matara ang ono makne tali hene be oke okay, labele tara ang ne musike dete ne laos studik ma tuoho falita ne bena fating haunia dada riak dada solok no husi oke okay, ino dopas nyedeha mana judul to kala lagu husi judika judul rindu rumah spesial ba familia Tomak iha Leorema e Kapo. Oke, okay, nebe dader riek dader solok ya. No, musiknya rindu rumah laos husi judika ya. Mebe musiknya ne husi wis bakar ya. No, nena fating hau nia dader riek dader solok. No, rona diek beto bot sirah hotu. Nebe maka ores nede dam stay tung hela. No, tuin masa lori to bot sirah barona musiknya husi. Oke, okay, wis bakar hone titulu rindu rumah, no husi aciren hone titulu perfect.

Ok, musica così, sbloccheranno i titoli in rumano, e beh, ma carico su sì, no, dopo, no, così, e ci rengono i titoli perfetti, loro hanno detto che tu cosa non lo resti in idea, una minuto non lo resti in rua. Tamo nena fate in aunia, da diek, mi diek, però non hai sirato, ma ora se ne da un stetto, hella, ma hella, loro si non lo resti in lima, punto, alo, megahertz, niniang. Aunia, da diek, mi diek, beh, dopo, si rato, noi to continuo a commentare, così, capposino, niente, Soffre la carico, kayaknya musika oh ini lah sofrenya ya. Nebe dadar diek dadar solok det no na fating rona diek i husino dopas nyede yang thank you mana toko na lagu nebe hau husu bom trabalho mana. Oke, obrigada na ada mos i na fating dadar diek dadar solok bom aktividade no bom trabalho i na fating dadar diek bom Maria Marlene nene. Oke, nebe maka ores nida daung akompanya hela na fating rona diak beto bot sirah khotu ya. Tamane na fating dari diak derek solok dit, itu irme na fating lori to bot sirah borona musik ya husi dewa 19 one titulu separo nafas no husi kalema one titulu aprova de bala.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Maria, senti il sapore. To tu curua, l'orai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Ovinti serana nain no kompana nain radio liberare sira hotu. Irene mak musica rua, musica primero. Ose zino da costa nian lisa o la licca. Mai bosho kau. Gita o la licca. Mai bosho. Oh, e gita fali lisa. Ehi, ho gosta canta sala. Nai. Dali faletan hake bonoma musica ne kona keras mak ne keras mang hau atur musica ne pas keras ne kona keras ita li lui ors descansa ne keras mang ta musica ki jom baite lai ana mang apa mak kita ki jom fale mang tempo na be ki jom bala bela na mang mang maris fila kere kere da lai Diego Brigado and maris fila mate kere ate amanya aye ate aban. Ajita falitang ne, haha, miri da hotu. Okay, gabo magdiak sayang para rame. Nebe abang fale, musika ne enak elat. Abing amoy dian sa musika ne enak los kamaris. Kamaris makatene muntu ben. Habeso su musika be. Ite be, boveng nian ne, heng na fati o. Heng na fatin o maske orderam. Tona. Mamaris kita lo taka programa kari kelawar dalang. Ama maroma ka kompanya tu ye fatin ate amanya Mhm. Agora to ba yene be ona. Maksnya? Azura fale le fomba ni su ne be mak hola feto lara Azura fale le foina ba ni su ne be mak hola feto lara moras fale. Iyan mau. Mane bonito che tansne va. Adomi feto ane sitinina ama ane samo sitine feto ba. Favori che ta cane che mnan feto ba. Se car che mi sida con esto ba mnan feto sida pronta tu cuida de mnan feto. Latin adomi latin considera mnan feto car favori che

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.